0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

poi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se poi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: The little apple cap? Okay, you be real quiet. It'll matter.

0: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo. E nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
3: Radio Idea.

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate in Puglia. Cielo sereno, un poco nuvoloso per tutto il giorno. Attenzione però alle temperature che salgono un pochettino per effetto di un po' di

0: vento da sud e quindi nelle zone interne supereremo abbondantemente i 30 gradi. Poi nel corso invece di questo giovedì, tra pomeriggio e sera, passerà qualche veloce acquazzone, forse anche qualche temporale. Al seguito del passaggio di quelle piogge arriverà aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Rockeggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
2: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
4: Radio Idea.

supereremo abbondantemente i 30 gradi. Poi nel corso invece di questo giovedì, tra pomeriggio e sera, passerà qualche veloce acquazzone, forse anche qualche temporale. Al seguito del passaggio di quelle piogge arriverà aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 10 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimo d'Aveglia e la Beata Diana degli Andalò. Il sole è sorto alle 5.33, ci saluterà questa sera alle 20.45. Il nostro viaggio nel tempo, nella storia, ci porta in quel 10 giugno 1918. In piena Prima Guerra Mondiale, i MAS della Regia Marina Italiana, guidati da Luigi Rizzo, compiono una delle più audaci imprese navali della storia, affondando la corazzata austro-ungarica Santo Stefano. È per questo che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Un saluto a tutti i nostri marinai. Nel 1934, per gli amanti dello sport, 92 anni fa la nazionale di calcio italiana vinceva il suo primo titolo mondiale, battendo in finale la Cecoslovacchia per 2-1 a Roma. Nel 1940 invece ricordiamo una pagina buia: dal balcone di Palazzo Venezia Benito Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1981 invece l'Italia intera si ferma per il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Fu il primo evento drammatico, seguito da una diretta TV non stop di 36 ore che cambierà per sempre il giornalismo italiano e spingerà per la nascita della Protezione Civile. Facciamo gli auguri al grandissimo Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, uno degli allenatori più vincenti di sempre, alla cantautrice tosca, una delle voci più eleganti e raffinate della musica italiana, e oltreoceano auguri all'algida e talentuosa Elizabeth Hurley. E anche voi, se fate gli anni oggi, condividete il compleanno anche con loro, e auguri da tutti noi. Ci salutiamo oggi con le parole dello scrittore e giornalista italiano Ennio Flaviano, che diceva: i grandi tempi della nostra vita sono i piccoli momenti in cui abbiamo sorriso. Buona giornata, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: All the girls having fun tonight. So move your body from the left to the right. Cause you know you're looking good tonight for sure.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: E diamo il benvenuto a Roberto Nuzzo.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Allora, con lei parliamo del progetto ARP, che, lo precisiamo, è un programma di ricerca scientifica che ha sede in Alaska ed è nato appunto per studiare la ionosfera. Parliamo chiaramente di geoingegneria e di tecnologia con riscaldatori ionosferici. Di che cosa si tratta, Roberto?
4: Sì, ne abbiamo parlato recentemente riguardo il ritorno delle piogge in Iraq, in Iran e in tutto il Medio Oriente a seguito della distruzione di certi radar statunitensi. Oggi ci soffermiamo in modo più particolare su HARP, Light Frequency Active Auroral Research Program. E per quanto ci è dato sapere, esistono ben 21 siti nel mondo riconducibili appunto a riscaldatori ionosferici, e per ragioni di tempo non possiamo esplicitarli tutti, ma possiamo dire che l'inventore del sistema ARP fu Bernard Estland, fisico texano, che si ispirò a delle scoperte di Nikola Tesla ed ha registrato un brevetto, l'US 4686605A, denominato metodi apparati per alterare regioni dell'atmosfera terrestre, della ionosfera e della magnetosfera. Fu presentato nell'85, sottoposto con ordine di segretezza da parte del Dipartimento della Difesa statunitense, e nel novembre dell'86 la commissione esaminatrice in prima istanza lo respinse, ma nell'87 fu ripresentato e fu approvato. L'ordine di segretezza fu rimosso, consentendo così l'aggiudicazione del brevetto, perché fino a quando era segreto non poteva essere brevettato, perché i brevetti non possono essere segretati. Fu costruito agli inizi degli anni 90 come progetto congiunto finanziato appunto dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, dalla Marina Militare degli Stati Uniti e dalla DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, agenzia per i progetti di ricerca avanzata degli Stati Uniti. Quindi un progetto militare a tutti gli effetti. La particolarità di questa invenzione sta nel fatto che, a differenza di altri metodi similari, la potenza viene concentrata nella ionosfera e con diverse antenne che sparano nello stesso punto della ionosfera, consentendo una concentrazione di energia fino a 1 watt per centimetro cubico. Questa quantità elevata di energia riscalda il plasma presente nella ionosfera, creando dei movimenti che si estendono anche ad altitudini ben più alte rispetto a dove il riscaldamento avviene. In particolare si possono creare delle correnti che rimbalzano tra i punti della ionosfera simmetrici rispetto all'equatore, seguendo le linee di forza del campo magnetico e raggiungendo quindi la magnetosfera. Inoltre, in una sezione di questo brevetto si riferisce proprio alla possibilità di convogliare delle opportune frequenze elettromagnetiche all'interno di fasce di una certa, data altezza dalla superficie terrestre. Infine, concludiamo dicendo che gli utilizzi dichiarati all'interno di questo brevetto sono la distruzione o deviazione di missili o aerei, quindi una potenza veramente importante, la modificazione climatica, cambiando i venti da parte all'altra dell'atmosfera o alterando l'assorbimento dei raggi solari o modificando le molecole che costituiscono l'atmosfera. Poi può focalizzare elevate quantità di raggi solari su particolari porzioni della superficie terrestre o dell'atmosfera e trasporto di entità da piccole particelle microscopiche a particelle più grandi o oggetti a seconda dell'energia in gioco. Infine, modifica del campo magnetico terrestre per alterare il funzionamento dei radar e delle comunicazioni. Chiaramente c'è una enorme documentazione allegata che, diciamo, da cui ho preso spunto per questa breve sintesi, e invito tutti quanti a leggere poiché le informazioni sono veramente numerose al riguardo.
3: Grazie dunque a Roberto Nuzzo per questo interessante approfondimento, la aspettiamo presto.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Let the music play, Barry White. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora torniamo ai giorni nostri perché c'è l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sica.
0: Io sono presente, ma è presente anche Quattro Grigio. Ciao, come va?
2: Ciao, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Parliamo di musica, è uscito il tuo album, se non sbaglio, da poco, no? Giusto?
2: Esatto, sì, si chiama Digital Analogico, è uscito da una decina di giorni.
0: Raccontaci un po' di questo album e di questo singolo che ascolteremo quest'oggi, Vette.
2: Assolutamente, Digital Analogico raccoglie gli inediti che sono usciti nel primo anno e mezzo e contiene anche un paio di inediti. Uno di questi è il singolo di lancio che si chiama Vette, un brano al quale tengo molto, che ho definito un inno all'antiprocrastinazione. Mi piace pensare che possa essere usato dalle persone per trovare gli stimoli e le motivazioni per raggiungere i propri obiettivi.
0: Ascolta, in questo album quanti brani troviamo, hai detto?
2: Ci sono 8 brani in totale.
0: Qual è quello che senti più tuo di questi 8 brani?
2: forse il secondo inedito, che si chiama Troppe Verità, che racconta la mia esperienza di vita qui a New York quando mi ero appena trasferito.
0: Oh, come mai un romano a New York? Si potrebbe fare un film? Come mai?
2: Forse sì, sarebbe un buon titolo. Dunque, ero venuto qui per studiare all'università design, che poi è il mio lavoro full time, ma poi alla fine si sono create le opportunità di lavoro. Dopo il percorso accademico ho deciso di rimanere in maniera permanente.
0: Oh, la musica, ma tu canti anche, suoni anche lì negli Stati Uniti, proponi la tua musica?
2: No, non mi esibisco dal vivo. Tutto quello che faccio avviene nel mio salone.
0: Ah sì, tutto in casa, home studio, possiamo dire.
2: Decisamente home.
0: Quando è nata la tua voglia di far musica? Come nasce questa esigenza?
2: Guarda, io suono la chitarra quando ero bambino, poi da adolescente mi sono comprato una tastiera, scrivo canzoni da allora. Però in realtà, insomma, nonostante mi fossi esibito, abbia avuto un po' di esperienze di band, facendo anche concerti di beneficenza, non avevo mai pubblicato musica fino al 2004, quando è uscito il mio, scusami, il 2024, quando è uscito il mio primo album. E da allora ho continuato a scrivere.
0: Ora ascoltiamo Vette, che è un inno all'azione, al miglioramento personale, giusto?
2: Esattamente, sì, e ne vado molto orgoglioso.
0: Lo ascoltiamo assieme e poi saremo nuovamente qui. Quattro Grigio con Vette. Poi mi devi raccontare anche perché Quattro Grigio. Rimani con noi.

0: 4 grigio con Vettel, singolo apripista dell'album Digitanalogico, giusto?
1: Esatto, pronuncia perfetta, grazie.
0: Niente, ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima di continuare la chiacchierata, il mio ospite dovrebbe pagare il pegno, ci stai canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone?
1: D'accordo.
0: Vai.
1: Fuggirai dai tuoi guai, ma nel tempo li ritrovi, li trasformerai in dolori.
0: Va benissimo, oh, l'applauso tutto per te. E oltre all'applauso noi abbiamo anche il timbro che, guarda, è troppo forti. Anche tu sei nel nostro libro di Troppo Forti, dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato un pezzetto della canzone. Ascolta, perché 4 grigio?
1: Dunque, il nome è l'unione del mio numero fortunato, che ricorso molto spesso nel corso della mia vita, e il mio numero preferito, scusami, e il mio colore preferito.
0: Ah.
1: Quindi il 4 e il grigio.
0: Ho capito, il 4 è una cosa semplice ma carina, è una cosa a cui tieni molto sicuramente.
1: Sì, in un certo senso, diciamo, sono due elementi che mi rappresentano, che mi descrivono.
0: Ora, dopo questo album, cosa ti aspetti? Vuoi proseguire con altre canzoni? Hai già nel cassetto altri brani?
1: Sto già lavorando al terzo album, incredibilmente. Ah. Non riesco a fermarmi.
0: Fai bene.
1: Sì, quindi quello è il mio progetto più immediato, lavorare delle cose nuove.
0: Suoni nell'album, tu fai tutto da solo?
1: Sì, beh, c'ho un misto di sample e di strumenti suonari, suono la chitarra e la tastiera.
0: E poi te la canti e te la suoni, dai, come ti dicono dalle nostre parti, giusto?
1: Praticamente sì.
0: Ascolta, questo brano lo vuoi dedicare a qualcuno in particolar modo, questo album, o te lo tieni tutto per te?
1: Guarda, io spero che arrivi a tutte le persone che hanno bisogno di sentire le parole che sono contenute nelle canzoni, perché i testi per me sono molto importanti, quindi lo dedico a coloro a cui ascoltarle lascerà qualcosa dentro.
0: Ascolta, quanto ti manca a Roma?
1: L'Italia. Allora, guarda, io ti dico la verità, mi trovo molto bene qui, questa è una città piena di stimoli e di energie positive. Ovviamente Roma fa parte della mia storia, ho ancora tantissimi amici lì, che rivedere è sempre una gioia, ho anche la mia famiglia lì, quindi diciamo che vivo un po' di questo dualismo nel quale sto bene in entrambi i posti, ecco. Quindi un po' Roma mi manca.
0: Certo. Ascolta, per anche il mangiare italiano forse.
1: Sì, no? Comunque ti devo dire che New York è una città dove si mangia bene, non mi posso lamentare.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Sono 4 grigio letteralmente ovunque, tutto attaccato con il 4 scritto a numero. Mi trovate su Instagram, mi trovate su YouTube, dove ci sono i music video e le canzoni che
0: Mi sono iscritto anch'io sulla tua pagina YouTube.
1: Ti ringrazio per il supporto, ricambierò.
0: Io ti ringrazio veramente di cuore e ti do appuntamento alla prossima, quando ci sono
1: grazie
0: novità. Ok?
1: Perfetto.
0: Ciao, alla
1: buon
0: prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Altrettanto,
1: grazie,
0: ciao.
1: A tutti.
2: Troppo forti.
3: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo. E nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Saccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: supereremo abbondantemente i 30 gradi. Poi nel corso invece di questo giovedì, tra pomeriggio e sera, passerà qualche veloce acquazzone, forse anche qualche temporale. Al seguito del passaggio di quelle piogge arriverà aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what,

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, no, volevamo solo avvisare che è arrivato il Barbagianni umido.
0: Lei ha sbagliato numero.
1: Non l'aveva ordinato lei, perché noi abbiamo un ordine sul Barbagianni umido su via Galeazza.
0: Sì, ma non siamo noi.
1: E chi l'ha ordinato?
0: Non ho che sappia, io non l'ho ordinato.
1: Ma lei l'ha mai mangiato il Barbagianni umido?
0: No, non ho tempo di stare al telefono, comunque non siamo.

Ma il Barbagianni in umido è un piatto delizioso, è abbastanza abusivo perché non si può mangiare il Barbagianni, però noi di supermarket abbiamo anche questo, quindi magari vediamo se durante il corso della puntata riusciamo a consegnarlo a qualcheduno. Cari amici, bentornati, incomincia Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia e a riempirvi la testa di cretinate.

0: cercherai.
1: Ed inizia il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Pelagia. Pelagia è la santa che ha vissuto mille vite, un giorno attrice, un giorno eremita, il giorno dopo influencer mistica, che posta aforismi tipo: la vera luce è quella del tramonto sul deserto. Nei dipinti sembra serissima, ma se la incontri al mercato spirituale è quella che fa battute sull'incenso e ti convince a comprare una lampada di sale che illumina anche l'anima.

0: ballerina sulla neve scivola via.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, ma gentilmente mi sembra di averne già parlato di questa santa.
1: Sì, non ho capito.
2: No, dicevo, mi sembra questa santa Pelagia di averla già descritta qualche giorno fa, un paio di settimane fa.
1: Ma mi sembra di no, chi sei?
2: L'almanacco, quella che un giorno era attrice, un giorno era eremita, non so se si ricorda.
1: No.
2: Cioè, non le sembra che l'abbia già descritta, quindi?
1: No.
2: Ah, lei ha dei dipinti in caso, cioè, di questa santa, che dicono che sembra seria nei quadri?
1: No,
2: non ha niente. E la conosce, no, come santa? Perché sennò è inutile che...
1: No, non conosco nessuno.
2: Ah, mi perdoni, guardi, allora prima di salutarla ci può dire gentilmente a che ora è sorto il sole stamattina per chi ci ascolta?
1: Non ho capito. Vuole?
2: No, se ci potesse dire a che ora è sorto il sole stamattina per chi ci sta ascoltando.
1: Ah, boh, non lo so. Non saprei, io mi sono alzata verso le 7 e io mi sono alzata alle 7, non lo so.
2: Ah, ho capito, va bene, grazie, buon proseguimento.
1: E niente.

0: hai scelto di...
1: Vince il premio Nobel ma non risponde al telefono. Ho visto il numero dalla Svezia, pensavo fosse spam. Mary Brunkov ha vinto il premio Nobel per la medicina 2025 insieme a Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Ma riuscire a contattare la biologa statunitense per comunicarle la lieta notizia non è stato così semplice. A raccontare il curioso retroscena è stata la stessa Brunkov, colta alla sprovvista e nel sonno dalla chiamata del segretario generale dell'Assemblea dei Nobel, Thomas Perlham. Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato, beh, sarà solo spam o qualcosa del genere, così ho disattivato il telefono e sono tornata a dormire.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, no, in merito a questa storia delle chiamate dalla Svezia.
2: Che cosa?
1: Le telefonate dalla Svezia, che ho detto, provo a chiamare ma nessuno risponde.
2: È una casa normale.
1: No, lei però perché non ha risposto quando c'è stata la telefonata per il premio Nobel?
2: Ma guarda, non so cosa voglio dire, io non capisco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Volevo chiederle se le interessava sapere la canzone di oggi, quella dell'album della settimana. A Made It, una traccia perseverante, parla di resistere, di superare le perdite. Secondo le recensioni, Annie ha perso fratelli e sorelle e A Made It riflette quell'esperienza, ma con un tono esultante, come un ringraziamento per essere ancora qui. Musicalmente è più up tempo rispetto a certe ballate dell'album, ma groove soul funk evidenti, ritmica che spinge, non è solo dolore ma vittoria.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, Corriere Bartolazzi, noi abbiamo una consegna su via Roldo, il portafrutta da bagno, cosa facciamo? Possiamo portarglielo fra mezz'oretta, 20 minuti?
0: Guardi che non è mica, io non sono mica, non ho mica niente da prendere.
1: No, è un portafrutta per il bagno, via Roldo Taddia, numero 2.
0: Ma il nome chi è? Vabbè, sono io.
1: C'è quello e poi ci sono 30 rotoli di carta igienica all'aroma di rododendro. Non, è perché è ingombrante, dobbiamo lasciarlo lì per quello.
0: Sempre di
1: sì, un secondo che controllo, perché c'è un po' di roba. Allora, dunque, abbiamo detto il porta frutta per il bagno, la carta igienica rododendro, ha 4 gomme da camion. Queste bisogna però che le lasciamo.
0: No, non è roba mia.
1: Scusi,
0: io di camion non ne ho.
1: E dove li mettiamo noi su 4 gomme da tir?
0: Beh, ma insomma, perché io non ho anche niente, eh.
1: Ma lei ha il camion che ha ordinato le gomme, scusi.
0: No.
1: E chi le ha ordinate le gomme?
0: Non ho niente.
1: Ma chi le ha ordinate le gomme?
0: Oh, ascolti, fatemelo voi. Che il mio va bene.
1: Ho capito, ma io le devo lasciare da qualche parte, non è che posso portarmi le gomme a casa.
0: Dietro la strada, io non è mia, non è la.
1: Ma io le lascio lì e poi vado via, tanto non sono da pagare.
0: No, qui davanti no, lei non lo lascia.
1: Ma la carta igienica rododendro, quella che facciamo?
0: Ma è tutto uguale.
1: Anche la carta igienica è la sua, quella.
0: No, uguale, non voglio niente, perché io non ho abbonato niente.
1: Sì, ma la porta frutta per il bagno, cosa mette, le banane?
0: La porta frutta non mi interessa un cazzo.
1: E chi
0: non
1: la mette?
0: Voglio.
1: E dove la teniamo noi, scusi? La mandiamo indietro.
0: Buttatela dove volete, ma non qui davanti.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: Nella verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Idea.

0: Oggi mercoledì con il nostro carrello ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente, le nostre offerte musicali della settimana. Quest'oggi con noi Matteo Bartolotti a presentare il suo singolo Datemi qualcosa per dormire. Matteo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Matteo, allora questo brano descrive una serata all'insegna degli eccessi e bene o male ci siamo un po' passati tutti quanti. Il titolo Datemi qualcosa per dormire nasce da una storia vera piuttosto pesante, capitata ad un tuo amico a cui hanno corretto il drink a sua insaputa. Come sei riuscito a trasformare questo brutto, chiamiamolo quarto d'ora, anche se immagino sia durato di più, in una serie così, in un pezzo musicale, in una canzone?
1: Dunque, avevo questa base così abbastanza ipnotica che si muove praticamente su un unico accordo dall'inizio alla fine, quindi era questa base abbastanza psichedelica e mi è venuta in mente questa storia di questo povero amico mio che è stato, sai, negli anni 90 succedevano queste cose nelle riviere, esatto, delle nostre zone, no? E quindi mi ricordo di pullman di 50 persone partiti per la discoteca, ne tornavano in 6, no? Tutti gli altri
0: dispersi.
1: E questo mio povero amico lo sono andato a ripigliare io in un momento di lucidità. Mi ha chiamato, si era perso addirittura la macchina e mi raccontava che lo avevano rapito gli alieni. Mi ha raccontato questa serie di cose che sono successe e che mi sono rimasto impresso proprio di flash di mente annebbiata, no? E mi sembrava la base perfetta per raccontare questa storia.
0: Ed è qui, Matteo, che volevo arrivare. Appunto, nel brano descrivi questo trip forzato con queste immagini davvero vivide e deliranti, visivamente e musicalmente. Come hai lavorato per ricreare quel senso di visione distorta e di totale perdita di controllo?
1: Beh, mi sono molto affidato all'istinto, perché avendola vissuta in prima persona assieme a lui praticamente, no? Quindi perché quando lo sono andato da riprendere, lui ancora non è che
0: non era, era ancora un po' di là
1: e quindi queste io praticamente le ho convissute per osmosi, no? Insieme con lui, e quindi queste immagini è come se in parte ci fossi stato anch'io dentro questo viaggio qua, no? Quindi perché erano queste immagini così vive, cioè lui mi raccontava di lucertole, di cose, di serpenti, di orsi, mi raccontava di robe pazzesche, io ridevo ma nello stesso tempo mi sembrava incredibile questa storia, certo. Anche di come la psiche possa reagire di fronte a delle cose del genere, ecco. Quindi
0: molti può anche essere un trauma questa, perché ovviamente se uno fa una scelta consapevole, dice mi voglio prendere una droga sintetica, oh cavoli suoi, però è consapevole, quando ti viene messa a tua insaputa e poi puoi anche passare veramente delle ore,
1: infatti,
0: perché una droga sintetica può durare 7, 8, 9, 10 ore, attenzione, quindi non stiamo parlando
1: sì, ma infatti no, ma io guarda, mi astengo anche, cioè io avevo anche un po' paura di trattare questo tema, perché sai che può essere anche una cosa che ti si ritorce un attimino contro. Io non ho fatto altro che raccontare una storia che spero anche che possa in qualche modo, anche se è un pochino astratta, un pochino non dritta come narrazione, no? Però spero che possa in qualche modo anche fare un po' da deterrente, no? Verso l'uso,
0: certo,
1: di queste cose,
0: certo,
1: soprattutto anche per i ragazzi più giovani, insomma, perché è veramente un dramma questa cosa qua.
0: Ma se ne parla in continuazione, oltretutto le droghe che continuano ad uscire, a quanto pare quelle che andavano negli anni 90 sono caramelle, però non ci addentriamo
1: adesso infatti.
0: In questi discorsi.
1: No,
0: Matteo,
1: no.
0: Allora prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per venirti a cercare sul web?
1: Guarda, basta digitare il mio nome e cognome, Matteo Bartolotti, non mi sono mai nascosto, tra l'altro mi sto anche cimentando un pochino su queste nuove cose tipo TikTok, però insomma piano piano provo a rimetterci, anche se faccio tantissima fatica perché sono proprio il boomer per eccellenza.
0: Esatto.
1: Io quindi
0: sono piattaforme per le nuove generazioni, ma nulla ci vieta, mi metto
1: però
0: anch'io.
1: Insomma mi diverte questa sfida e qualche soddisfazione la sto avendo anche lì, quindi basta cercarmi col mio nome e cognome e mi si trova.
0: Matteo, ti ringrazio molto di essere stato con noi al Supermarket Show. A questo punto ci ascoltiamo Datemi qualcosa per dormire. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Ciao.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

tre indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro tre persone: un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elie Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.

0: il giornale radio.
1: E benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Radio. Incominciamo subito con la prima notizia. Scambia la fede nuziale con un anello di cipolla fritta. Clamoroso a Vigevano, uno sposo distratto ha infilato al dito della moglie non la fede d'oro, ma un anello di cipolla fritta. La cerimonia si è interrotta solo quando la sposa emozionata ha detto: "Sento odore di amore o forse di frittura". Il parroco conferma: era croccante ma non sacramentale.
2: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, per questa storia dell'anello di cipolla.
2: Ma chi è lei?
1: Abbiamo letto adesso dello scambio tra un anello di cipolla e una fede nuziale.
2: Io la saluto perché io lei non la conosco.
1: Vietato fumare con le gambe accavallate, nuova ordinanza comunale a Cesena. Da oggi chi fuma con le gambe accavallate rischia una multa di 84 euro. È una questione di postura e decoro pubblico, spiega il sindaco, oltre che di equilibrio precario. I fumatori si dividono, alcuni promettono di incrociare solo le dita.
2: Come? Non ho capito.
1: Cioè, uno che vuol fumarsi una sigaretta non può più accavallare le gambe.
2: Io?
1: No, non lei.
2: Non posso più accavallare le gambe, le metto...
1: No, lei può accavallare in generale, dico, se lei va fuori in città, chiunque.
2: Ma chi l'ha detto questo? Ma cosa siete, matti?
1: L'abbiamo letto adesso nella notizia.
2: C'è qualcuno che è fuori di testa? Uno fa come vuole. Se ti va con i calzoni, lei come ci va? Con le mutande?
1: No, però dicono per un fatto di decoro non si può più accavallare le gambe.
2: Ma
1: con la
2: sigaretta. Ma quale decoro? Io non so il decoro, non esco mai di casa. Sono quasi sempre in casa. Casa mia le può accavallare le gambe?
1: Beh, in casa sì, si parla di luoghi pubblici ovviamente.
2: Ma chi è lei? Chi è lei?
1: Abbiamo letto adesso il telegiornale, stiamo leggendo la notizia.
2: Permetterci questo? Lei ci può permettere questo?
1: No, noi leggiamo e basta, ecco, solo per quello.
2: Ma lasci andare. Ma queste sono tutte patacate che ha inventato lei. Voi girate nude?
1: No, io giro vestito.
2: No? Sotto siete nude con gli uomini? E cosa volete?
1: Quindi si può cavallare, dai. Continuiamo a cavallare le gambe.
2: Ma dove abita lei?
1: No, io che cosa ne interessa dove abito? Io leggo soltanto le notizie che vengono, che arrivano in redazione.
2: Vengono a cavallare le gambe, allora mi dica dove abito.
1: Ma non lo so dove abita, e noi abbiamo fatto una telefonata campione sulla zona di Cesena.
2: Ah, perché questo è un campione che lei lo gira?
1: No, non lo giro, è una telefonata.
2: Per non far girare le gambe alle donne?
1: Da novembre il senso unico diventerà il sesto senso unico. Il Ministero dei Trasporti annuncia una rivoluzione della viabilità. Da novembre arriva il sesto senso unico, che permetterà agli automobilisti di intuire dove non possono andare ancora prima di sbagliare. Previsti corsi di meditazione nei parcheggi.
3: Lei con chi crede di parlare, scusi?
1: No. Abbiamo letto ora la notizia che così sarebbe possibile prevedere prima di imboccare la strada se la strada è corretta o meno.
3: Ma di che cosa sta parlando?
1: Del punto del cambio da senso unico a sesto senso unico.
3: Io non so di che cosa stia parlando. La saluto.
1: Ruba un pacchetto di patatine condannato a friggerle per 30 anni. Giustizia severa ma croccante in provincia di Bari. Un uomo colto con le mani nel sacchetto è stato condannato a friggere patatine per 3 decenni. Il giudice ha commentato: chi semina sale raccoglie colesterolo.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, no, questa storia dei 30 anni di frittura.
3: Chi era, scusi?
1: Abbiamo letto la notizia ora, a causa appunto di questo furto del pacchetto di patatine.
3: E lei ha bisogno di cura.
1: Nonna di 105 anni di Mantova, sorpresa a scavalcare la porta del bagno di un autogrill. Incredibile, ma vero, una nonna mantovana di 105 anni portati con agilità è stata sorpresa mentre scavalcava la porta del bagno bloccato di un autogrill. Testimoni raccontano un volo degno di un parkourista. Lei commenta serena: alla mia età non posso permettermi di aspettare.
3: Prego.
1: 105 anni, quella signora che ha scavalcato il bagno, la porta del bagno in autogrill.
3: Guardi, penso che lei abbia proprio sbagliato numero.
1: Ma lei non ha ascoltato la notizia che abbiamo letto adesso?
3: No, perché dovrei.
1: No, così ci dava appunto un suo punto di vista su questa agilità.
3: No, non ho nessun punto di vista perché la notizia non l'ho vista.
1: Non l'ha vista, però insomma 105 anni, era bella atletica la signora ancora, quello sì.
3: Immagino di sì.
1: Per scavalcare. Va bene, grazie, buon proseguimento.
3: Prego.
1: E questa era l'ultima notizia del giorno di oggi. Appuntamento alla prossima edizione del GR di Supermarket Show.

Amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket. Io vi ringrazio molto, vi invito a passare dai nostri carrellisti, oltretutto dai nostri dalle nostre commesse alle casse, a pagare gli ultimi articoli che avete nel carrello. Non rubate, perché chi ruba finisce all'inferno.

Il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
4: Radio Idea.

0: supereremo abbondantemente i 30 gradi. Poi nel corso invece di questo giovedì, tra pomeriggio e sera, passerà qualche veloce acquazzone, forse anche qualche temporale. Al seguito del passaggio di quelle piogge arriverà aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Fresca to give is the

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

0: talk about.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Sembra strano anche a me.

0: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista è Elio Fiorucci. Nel 1900 comparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 10 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimo d'Aveglia e la Beata Diana degli Andalò. Il sole è sorto alle 5.33 e ci saluterà questa sera alle 20.45. Il nostro viaggio nel tempo, nella storia, ci porta in quel 10 giugno 1918. In piena prima guerra mondiale, i MAS della Regia Marina Italiana, guidati da Luigi Rizzo, compiono una delle più audaci imprese navali della storia, affondando la corazzata austro-ungarica Santo Stefano. È per questo che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Un saluto a tutti i nostri marinai. Nel 1934, per gli amanti dello sport, 92 anni fa, la nazionale di calcio italiana vinceva il suo primo titolo mondiale, battendo in finale la Cecoslovacchia per 2-1 a Roma. Nel 1940 invece ricordiamo una pagina buia. Dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1981 invece l'Italia intera si ferma per il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Fu il primo evento drammatico, seguito da una diretta TV non stop di 36 ore che cambierà per sempre il giornalismo italiano e spingerà per la nascita della Protezione Civile. Facciamo gli auguri al grandissimo Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, uno degli allenatori più vincenti di sempre, alla cantautrice tosca, una delle voci più eleganti e raffinate della musica italiana, e oltreoceano auguri all'algida e talentuosa Elizabeth Hurley. E anche voi, se fate gli anni oggi, condividete il compleanno anche con loro, e auguri da tutti noi. Ci salutiamo oggi con le parole dello scrittore e giornalista italiano Ennio Flaviano, che diceva: i grandi tempi della nostra vita sono i piccoli momenti in cui abbiamo sorriso. Buona giornata, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea. Dici che...

Rockeggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: Nella verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Idea.

0: piuttosto elevate, massime intorno ai 30 gradi, con punte anche di 35 sul tavoliere delle Puglie. Domani giornata più variabile per il transito di correnti più fresche che riusciranno a portare dei temporali, degli acquazzoni sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera, in transito su gran parte della regione, soprattutto sui settori centro-meridionali. A seguire anche un po' di vento in rinforzo da nord e un calo delle temperature. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti.

0: posti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it before?

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso del pomeriggio ancora tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, anche se con la possibilità di qualche locale breve piovasco che si svilupperà sulle aree interne, sulle Murge, le zone al confine con la Basilicata, fenomeni comunque molto rapidi e di breve intensità. Avremo temperature sempre piuttosto elevate, massime intorno ai 30 gradi, con punte anche di 35 sul tavoliere delle Puglie. Domani giornata più variabile per il transito di correnti più fresche che riusciranno a portare dei temporali, degli acquazzoni sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera, in transito su gran parte della regione, soprattutto sui settori centro-meridionali. A seguire anche un po' di vento in rinforzo da nord e un calo delle temperature. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Caro saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo, ci stanno ascoltando in questo momento. Diamo il benvenuto a Shade che è qui con noi. Ciao Shade, come stai?
3: Ciao, ciao a tutti, alla grande, voi come va?
2: Bene, bene, bene. Allora, Shade è qui per presentarci il nuovo brano che in un certo senso apre l'estate 2026, dai, è uno...

0: come dire, dei tormentoni o comunque delle canzoni che si prospetta probabilmente, insomma, diventare uno dei tormentoni di quest'estate, giusto Shade?
1: Speriamo, dai, speriamo, noi facciamo sempre il nostro. L'idea è sempre quella di dare una colonna sonora ai ragazzi che poi ricorderanno queste vacanze estive negli anni a venire, diranno magari: ehi, c'era anche quella canzone di quello lì, come si chiama? Shade. Quindi che magari possa essere, anche vista la tematica, di conforto e in qualche modo di esorcizzare la tossicità di alcuni rapporti.
0: E infatti, anche perché il brano si chiama Toxic, quindi
1: esatto.
0: Ecco, raccontiamo un po' la struttura, insomma, di questa tua nuova canzone.
1: Sì, allora, Toxic nasce innanzitutto fuori dall'Italia, durante una mia, chiamiamola vacanza, perché sono letteralmente fuggito dall'Italia, sono andato a New York per qualche giorno perché ero in tour, un tour abbastanza di quelli, sai, con le date tutte incastrate una dietro l'altra. Appena ho visto che avevo 6-7 giorni liberi, prima che mi chiudessero delle date sono scappato e mentre mangiavo ciambelle a New York ho conosciuto questi ragazzi italo-americani che hanno un podcast lì in America e hanno anche uno studio di registrazione. All'interno di quello studio, sentendo delle basi, uno di loro mi dice: tu che sei quello che fa le hit estive, cavolo, senti questa base, sarebbe perfetta per te. Ed era la base di Toxic, o almeno la prima stesura, e mi sono messo a scrivere. È nata praticamente tutta la canzone, tolta la seconda strofa che poi ho scritto una volta rientrato in quel di Torino, però tutto il resto è nato a Brooklyn.
0: Allora, noi ti conosciamo già da un bel po' di tempo, cioè non è la prima volta che tu fai, come dire, hit o comunque tormentoni.
1: Sì, sì, diciamo che ne ho fatti parecchi, non li disdegno, anzi, sono tra le mie canzoni preferite da cantare dal vivo, perché sono quelle dove la gente si scatena di più, si diverte, butta fuori anche un po' tutta l'energia e lo stress delle giornate, ecco. Quindi sono, magari molti cantanti dicono: ah no, mi sono stufato di cantarle le stesse canzoni. Io invece sono felicissimo di poterle fare e rifare, e spero che Toxic si unisca a questa gang di hit che ho fatto anche negli anni precedenti.
0: Bene, bene. Mi raccontavi prima che hai fatto già 3 album, probabilmente ne uscirà un altro a breve, possiamo dire così?
1: Aspettavo, non lo so, le canzoni ci sono, è che il format dell'album negli anni ha perso tantissimo interesse, essendo una società, la nostra, che va sempre più veloce, ascoltare 10, 11, 12 canzoni sembra che sia uno sforzo incredibile per l'ascoltatore. Pensa, quando ho iniziato a fare musica c'erano gli album da più di 20 tracce e tu te le ascoltavi tutte, te le consumavi, e gli artisti producevano un album ogni, non lo so, 3-4 anni. Adesso invece è completamente diverso, cioè si fanno principalmente singoli, e se si fa un disco deve avere pochissime tracce, perché sennò l'attenzione, la saturazione del mercato, esce tanta roba. Anche oggi che sono uscito io, sono uscite tante altre canzoni, e quindi insomma è sempre un po' una lotta. Sarebbe bello trovare lo spazio per un album, ma diciamo che non è una cosa che ho in programma per il momento.
0: Quindi magari soltanto canzoni, no, che usciranno, sì, così di tanto in tanto. Perfetto.
1: Sei stato, quelle non mancano mai.
0: Sei stato anche a Sanremo, ci stavamo dimenticando di Sanremo qualche tempo fa.
1: Sì, sono stato un po' di anni fa, è stata una bella esperienza, mi sono comunque divertito molto, anche perché la competizione la vivo quando si parla di freestyle. Lì a Sanremo è già una vittoria poter essere nel cast, perché comunque ti dà...
0: Quindi Sanremo bene ma non benissimo, diciamo.
1: Esatto, noi in classifica siamo, nella classifica finale di Sanremo siamo andati un disastro, poi nella classifica delle vendite invece è andata,
0: ma no, ma non diciamo, ma non, no, secondo me non bisogna dire che è stato un disastro, perché poi alla fine, insomma, Sanremo è bello anche partecipare senza magari vincerlo.
1: Ah sì,
0: cioè voglio dire,
1: ma poi sono contento comunque che la canzone sia entrata nel cuore delle persone, ancora oggi è una di quelle che cantano di più ai miei concerti, quindi sono comunque soddisfatto. Noi il nostro l'abbiamo fatto e non possiamo recriminarci nulla. Mi piacerebbe magari tornare in un futuro, magari da solo, con un'altra tipologia di brano, ecco.
0: Assolutamente, anche perché abbiamo la nuova direzione artistica, perché noi, insomma, ti auguriamo per il prossimo Sanremo, quello 2027, di, insomma, ritrovarti lì.
1: Chi lo sa, speriamo, dai.
0: Altrimenti, se no, insomma, continueremo ancora a sentirci e ascoltare la tua musica al di fuori del circuito di Sanremo. Allora, Shade, certo, grazie per essere stato con noi. Noi ovviamente ti ascoltiamo con il tuo nuovo brano, che appunto si chiama Toxic. E mandaci un saluto a modo tuo.
1: Sì, io ci tenevo a fare un saluto a tutti gli amici di Taranto e in particolare a quelli di Palagianello.
0: Benissimo, grazie mille, Shade, un abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao. Ciao, ciao.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Gigante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili.

0: energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: Nella verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso del pomeriggio ancora tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, anche se con la possibilità di qualche locale breve piovasco che si svilupperà sulle aree interne, sulle Murge, le zone al confine con la Basilicata, fenomeni comunque molto rapidi e di breve intensità. Avremo temperature sempre piuttosto elevate.

0: oceanica.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Gli amici di sempre, gli abbracci.

Roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso del pomeriggio ancora tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, anche se con la possibilità di qualche locale breve piovasco che si svilupperà sulle aree interne, sulle Murge, le zone al confine con la Basilicata, fenomeni comunque molto rapidi e di breve intensità. Avremo temperature sempre piuttosto elevate, massime intorno ai 30 gradi, con punte anche di 35 sul tavoliere delle Puglie. Domani giornata più variabile per il transito di correnti più fresche che riusciranno a portare dei temporali, degli acquazzoni sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera, in transito su gran parte della regione, soprattutto sui settori centro-meridionali. A seguire anche un po' di vento in rinforzo da nord e un calo delle temperature. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. Webfy Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero. Per informazioni 349 18 21 300.
3: Radio Idea.

vista dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

Radio Idea, solo musica di grande successo.

0: Radio Idea.
1: Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sì un mondo diverso, che poi sapessi indietro quando

occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È 1:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.